cere agung dia. Ora sei che lo vuoi allora si è mi ya no hai allegria la speranza mi ha segretato ma sto passa.

0: Ma Gigi, a chi se le occure? Tu eres Giuseppe, Fabrizio, Luca, Santini. I eres napolitano.
1: Oddio, è arrivato Gigi. Oh, mamma mia, è arrivato Gigi da America.
2: Oddio,
1: Gigi. Oh, yes. È arrivato.
0: Le doyes, Gigi? E tu pubblico!
1: Carmela!
0: No te vayas! Están todos aquí!